0: Mangiati pasta e balla di questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano.